Tiringa tsui, sarge na shun ju zeba tsui, turep sarbe yangi gyurgu ti, kanda che ne lenshi ba sen tang. Shemla, bimba digi la ne dana we, nyingdu la shiba ti senro na.